0: legge, rilegge, le scendio te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da...

timore o mai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, di tender la sua terra e nobile opera. Io combatto un tiranno, io combatto

testa che avete, signor di Ceprano. E sbuffa, vedete? Così? Così non è sempre. Che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza intanto il marito.

0: stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no.
1: Né un capello?
0: No. Non orno né chirurgo. Che dunque una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Bel costrutto.

0: resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da campo.
1: Sire, no, quel che io sono restare io vo.
0: E troppo altiero.

Tessie, vediam. Viva un ritratto su cielo me. Nulla ne disse, nulla promisi.

0: sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone inutile, lasciate star.
0: Certi eminiculi conviene sapere, la dote cedola, il dare avere. Pria che la cedola sappia firmar, pria che la cedola sappia firmar.
1: Io non la firmo.
0: Rider volete,
1: parlo sul serio,
0: e riprendete, non prendo niente,
1: vedete, vado,
0: pare un'uditemi in questo contratto, e sofferete.

0: prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le mani animatissimi dei, siete un barone, sì, voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mille bandoble, scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mille bandoble, scusarmi fa.
0: E sangue cerebro, votami.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non è magnanima di semidei, siete un barone, sì, voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusa mi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusa mi fa.

Десдемона. Se mossa, la saluta e s'avvicina. Qui si tra il gottello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci aggamberseli insieme. Ed esso inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare io tella la roina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo. Al posto.

0: alma mia li son più smuova.
1: Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni si mille mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare deliri, fagli e bugiardi. Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni si mille mor. Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni si mille mor.

0: sentisco.
1: Mi folgo, aria gentiluomo,
0: Franzo,
1: pezzente,
0: resta,
1: far,
0: vir!

stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Agelfo, disconquasso.
1: Dal principio come al padre.
2: Dirò, Vincenzo.

0: si trova.
1: Non si trova.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Ma c'è la sta, oh mia, oh mia.
0: Senza, che hai recuperato?
2: Zitto, mi sei detto.

0: serpa gli occhi. Voi chiedete
1: quel dell'inferno.
0: Ed esso, ed esso.

della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte.